brillante, quel vermiglio donne scopolar, quel vermiglio donne scopolar. Non più avrai quel pennacchini, quel cappello,

noi. Tra le nevi e solliboni, a concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i toni hanno orecchio fan fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma.